Arriba il nostro Massimo Armasiglia, da Massi, che non manca ancora come c'era in sua bonica, e guarda, si mi guarda, comunicazione, programma, su tia e sinistra, che i tacchi stussuan, muiglia e conasuan, che non manca, insomma, così scra, insomma, una ciascra, sa, riconequipa.

Arriva una sua ormai si è attamata, che 90 con un canci pane king se chiunque scherino si ne neo, canci pane king se chiunque scherino si ne neo, che 90 con un canci in suo punto, sa bacarin che uere si ne uere comunicazione. Programma su tia e su nisca, che 90 con un cusisca, su ma uma chasca, sa ricone equip, cani nek tiam pita cha, mai ta cha, mana no gata, no macharicuni che uere si mi uere comunicazione. Programma su tia e su nisca, pi uere masi, uere masi, liachta masi.

Haremo una scomparsa ormai, si gli atta massi, chi ne mentre ancora cominciare in sopra che vera, se mi va la comunicazione programma, su tia e su ne scacco da imparare che i periodi quel dia parliamo un po' che stanno in istruzione che ambito politico non sapeva in vocale del Tribunale Supremo Electoral annuncia gestioni per recuperare il perjuicio economico per il fraude del 2019. La iniziativa di Goitia surge dopo che il governo di Stati Uniti descalificò informazione che parla di fraude electoral electronico in Venezuela. Doria Medina protestar oficialmente contro Chile tras descartarsi drogas de madera boliviana. Doria Medina pide protestar oficialmente contra Chile tras descartarse droga en madera boliviana. Samuel Doria Medina indica que esto se debe realizar mediante la Cancillería por el perjuicio que ocasionó la falsa acusación. Chamanienta Justiniano se acabó el trabajo solo con Chayacay Munin, Chayacay Semcuran Pagrín, Cayo Villa y Sitzkay Política en Escato.